0: Lambrini Girls. What the fuck is this?
1: Beh, sono un gruppo di queer punk che non parano di dir paraulotes i que es van fer stage diving, es van tirar les noies a l'escenari, les dues noies britàniques molt actives en LGTBI+, i presenten el seu tema Cantology 101.
0: Right here, right now, Primavera Sound.